0: yotokorera bumwanje ngo tugerageze semambia bono asante sana soko ndo sanga munenje e na intu asemambia bono mungana kitena na araiga
1: Kwanja mutigenge ende njikorige bitani ndo asali abaju kururanje sababu rojo bono twabutiranya kundi na inde bono maide sukuru kanya bana mbali go chimna bage ende terero bigo jabiko myokanga ni ndanje bitagi
0: zara badenti mukora ndo mbrava ga ga kerere kurumambi
2: you need the opposition
0: where are you
3: no mimi ni quantum
1: Chelsea
2: is united quantum yes
0: Chelsea Arsenal manio
2: tuko hapo quantum
0: United opposition.
2: Oh,
0: Chelsea, no, United opposition.
3: In terms of
0: music.
3: Oh, music in bigger than Yakora and Abongo Tang.
1: Baker in Gara
3: was on Baker Mechanica.
0: Oh, the Canica.
3: Ama pensi
0: tokole.
1: Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole. Ama pensi tokole

0: grande.
1: Ma chi vuoi te piega?
0: No, Winnie.
1: Tu sei stato usati.
0: Eh?
1: Ah, chi vieni qui, chi?
0: Biande.
1: A Maria ta gosi ata tonga kintonya la veni kio munga.
0: Veni ki kuambo ko mweri.
1: Ongera tena sana veni kinganga.
0: Inga ere. Omogwa.
1: Omogweri ego toko chiara leo na wami.
0: South Mogrango.
1: South Mogrango.
0: Nyamarambe.
1: Congratulations mami.
0: Asanti.
1: Ndio umecheza mara ya kwanza ama umecheza cheza?
0: Hapana, nimecheza mara ya kwanza.
1: Ove, lero litanga ninaende kwanya ora?
0: Nachesa litanga ninahu. Angeza ino ore la nanyo ala chiachile.
1: Pongezi 20,000 nechia ubaba.
0: Sawa, asanti.
1: Mkiwano kwa shikokore na hivya sara vya ome remo yao ya kera litukonele.
0: Meremo yame. Chingo kongo tuga.
1: Chingo kongo tuga?
0: Eh.
1: Abona ni maite chibi paka chichi ko boost ya tambe.
0: Aki.
1: Hongera sana tena sana.
0: Asante ye sa.
1: Wate ibuna wacheza. Bai kukurua sole bona iwe ko monyen.
0: Ena cha sasta.
1: Mhm.
0: 779 ash.
1: Ehe.
0: Bande tera.
1: Ehe.
0: Na chora EGSFM.
1: Ehe.
0: Alafu bande tera chi box.
1: Ehe.
0: Na chore box yentangan.
1: Ehe. Hongera tena sana baba.
0: Asanti.
1: Wewe tuko vya kwani bando basa South Mugrango muwa.
0: Sawa sawa na inu vai gombia.
1: Da ende mambo koko umero baro ki message obataye bachiese.
0: Bana.
1: Message into nya koira ni kuchigavos.
0: Na voi gombia to chikarare meremo.
1: Aya pongezi sana.